0: fare tutto, vabbè.
1: Facciamo finta che tutto male, tutto male,
2: tutto male. Tutto male.